0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Stand with your feet together. Tutti i giorni dalle 20 alle 2, in esclusiva su Ritmo.
1: Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: montagne.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Tilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3.
0: Remox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Remox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound selector Achimene.
0: Remox. La notte da sentire.

è il suono della nostra notte. Il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Sound Design Pachi Mele.

0: Ritmo 80. Era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia, al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, e gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.

0: radio è il ritmo 80, noi siamo i Marchini. Good morning forever young, il programma che vi accompagna tutti i giorni, non solo, ma anche in podcast, perché qualcuno...
1: Che noia, che no, c'è corona, che noia, c'è che no. Cioè, ma fa una apertura del programma che, insomma, rivoluzionaria.
0: Tipo?
1: Per esempio, sai parlare con i rutti?
0: Scusa, la mattina
1: ho capito, però vuoi mettere?
0: Ma c'è un'apertura con i rutti, non è proprio il massimo della...
1: Io non lo so fare, però cioè io ho un amico che lui parla con i rutti. Allora, te lo porto.
0: Lo portiamo al posto. Domani mattina, per esempio, apriamo così, no?
1: Lui non fa, anche perché il amico non può venire. Comunque
0: esatto, solo per quello, se no l'avremmo mandato sicuramente in onda. Allora, invece, fatevi sentire anche voi con il nostro numero SMS e WhatsApp 3886-576-123. Sicuramente l'avete già memorizzato. Se volete mandarci un messaggino, darci il buongiorno, a noi fa molto piacere. Intanto cominciamo.

0: Corona e ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Leggevo delle epigrafi l'altro giorno proprio da ridere, ragazzi.
1: Davvero?
0: Allora, è morto un piastrolista, uno che insomma tutta la vita ha posato le piastrelle, così gli ha scritto riposa in pace.
1: Riposa.
0: È morto l'idraulico, gli ha scritto è stata una grave perdita. Dai, no, io no.
1: E poi?
0: È morto l'elettricista.
1: Sì.
0: Si è spento. No, dai. Vabbè, dai.
1: Vabbè, dai.
0: Ciao a tutti e bye bye.
1: Ciao.
2: Io non le ho capite.
1: No, nel senso, sulle epigrafi, sopra le tombe c'erano queste cose. Cioè, non scrivete queste cose perché sembrano delle battute, capito?
2: Ah, tipo quello che posa le pastrelle, riposa in pace.
1: L'hai capito adesso?
2: Adesso l'ho capita, adesso l'ho capita.
1: Bello quando sento anche proprio l'entusiasmo.
2: Do soddisfazione.
1: Si guarda.
2: Do veramente tanta soddisfazione. Lo diceva anche la mia mamma.
1: Sì, esatto.
2: Quando tornavo accompagnato dal preside.
1: No, addirittura.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona.

0: Grazie, ma anche noi senza di tu.
1: Con chi ce l'ha oggi il nostro amico?
0: Antonio Locascio, l'indignato di Avanti un altro, che insomma spesso e volentieri parla alla gente comune, ma oggi parla in famiglia. Eh sì, sentiamo.
2: Ma mia figlia? Mia figlia?
0: Cosa fa?
2: Che adesso non mi chiama più papà.
0: No? No. Perché?
2: Adesso
3: Bella zio.
1: Bella zio.
3: Bella fra.
1: Bella fra.
2: Bella. Chiaro, ma che
3: Bella zio.
1: Bella zio.
3: Bella fra.
1: Bella fra.
3: Bella zio.
1: Bella zio.
3: Grande zio.
2: Cioè, sì. Io a mia moglie ho detto portavola a fare analisi a vedere perché questa
3: Bella zio. Bella zio.
0: Continua.
3: Bella fra.
1: Bella fra.
0: Sì.
2: Chiara, sa tu padre.
3: Bella zio.
2: Bella. Dopo stamattina mi fa papà, mi servirebbero le scarpe nuove. Fatele comprare a tuo padre. Io sa tu zio. No. Vaffanculo.
3: Bella zio.
2: Ciao.
0: Ha
1: ragione.
0: Ha ragione.
1: Ha ragione. Ha ragione.
0: Sì.
1: Per fortuna mio figlio mi chiama ancora Oba.
0: Oba.
1: Ancora Oba.
0: Non troppo, non si allarga molto.
1: Babbo per... era già babbo. Sì, sta riducendo.
0: Oba.
4: Good morning, forever young.

0: è tornata anche questa volta. Lo spazio dedicato ai perché della vita dei marchini con la K, cioè...
1: Cioè, perché non lo so, non l'ho pronto.
2: Perché della vita?
1: Ok.
0: Quelle domande che non hanno una risposta, o se ce l'hanno è insita.
1: È insita, vabbè.
0: Cosa vuol
1: perché?
0: Dire? Fai una faccia come le mucche guardano passare il treno, lo
1: stesso. Perché?
0: Perché?
1: Perché quando uno è fidanzato,
0: sì,
1: o fidanzata, tutti lo guardano e piace.
0: Piace,
1: piace, piace.
0: Quando sei fidanzato.
1: Quando sei fidanzato. Quando non sei fidanzato non ti caga nessuno. Una domanda interessante.
0: Ok. È vero, poi, tra l'altro, è vero, amici ascoltatori e ascoltatrici.
1: No, dico io, è vero. Dove l'ho messo? Qua, perché?
0: Perché?
1: Quando
0: perché? Posso farlo io un perché?
1: Sì.
0: Perché scrivi così male? Che non riesci a leggere la tua calligrafia? Allora, mi devi dire, scusa, posso chiederti, quando scrivi perché della vita? Mi devi dire quando, perché quella è la scrittura tremolante di uno che è in macchina, che guida e contemporaneamente scrive.
1: Non ero in macchina.
0: Ero seduto. Era tremolante però la mano.
1: Ero, no, ero seduto perché ero seduto.
0: Basta, ok. Vabbè, no, scusa la domanda, ritorniamo ai perché.
1: Notare
0: della vita.
1: Anche la carta, è carta IJ.
0: Infatti, l'ho vista adesso, dai.
1: Perché non mi fai finire? Perché?
0: Perché quando... scrivi sulla carta igienica?
1: Dov'è? Perché quando aspetto...
0: È coperto da qualcosa.
1: No, no, no. Perché quando aspetto una... Poi è difficilissimo.
0: Si scrive sulla carta igienica.
1: Con la punta. Ma fai i buchi, è un casino. Cioè, non... Potresti farlo
0: con
1: la colore spirito.
0: La scrittura cuneiforme è stata inventata da Marchino in bagno. Vai.
1: Perché quando aspetto una telefonata, aspetto una telefonata importante,
0: sì,
1: sono lì, no? Che c'è anche, ti batte anche un po' il cuoricino, c'hai l'ansia.
0: Sì, c'hai l'ansia.
1: Suona il telefono, il cuoricino batte molto e qualcuno che vuole venderti qualcosa.
0: Sospetto spam, capito?
1: Esatto, e poi quello che ti deve chiamare, ti chiama giù, tocchiamo al preoccupato. Chiudiamo.
0: Chiudiamo con l'ultimo perché.
1: Perché non mi accettano il finanziamento? Ma questa è una roba mia.
3: Good morning, Forever Young.

0: sarà perché sarà, sarà quel che sarà, sarà no, perché ti amo,
1: sarà, sarà che noi con questa
0: sarà
1: canzone
0: di primavera.
1: Basta. Sarà che abbiamo finito la nostra prima ora, ma ne abbiamo altre due, arriviamo fino alle 9 qui su Ritmo 80, quindi piccola pausa. Aia, e tra poco torniamo con Good Morning Forever Young. Il naso, vedi?
0: Fatevi trovare.
1: Ok. Sono le 7 e un

0: Sauvage, Only You, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: stai bene.
1: È vero.
2: Allora ci penso io, anche perché su Ritmo 80 ben ritrovati dai Marchini con la K. Lo so che non è prevista nella playlist ufficiale, ma ce lo siamo guadagnati, certo, questo spazio. Sì, anche perché insomma chi ha la possibilità di rigirarsi nel letto, chi ha la possibilità di contemplare questa giornata e non partire ai mille all'ora, c'è un brano d'atmosfera. E allora questo è...

0: sai chi lo sa?
1: Ho cominciato pesante ieri sera, forse.
0: I sondaggi escono da soli.
1: Parole. Allora, caro socio, questo sondaggione lo lanciamo velocemente e parliamo hashtag inganni di gioventù. Perché io qua... Allora, quando ero piccolo, posso lanciarlo io oggi. Io sono sempre rimasto basito dal sorriso dei sofficini che si fa con la forchetta. Io ci ho provato, li ho comprati. Niente, o si affonda o esce tutto. Allora, cioè, quello è secondo me un inganno
2: pubblicitario.
1: Io sì, perché ci ho provato in tutti i modi. Ho comprato diverse confezioni, ho cambiato i gusti.
2: Allora,
1: cioè, non solo mozzarella,
2: niente,
1: pomodoro,
2: niente,
1: il prosciutto.
2: Non viene il sorriso, non viene.
1: Non viene il sorriso.
2: Invece io ritorno sempre quando ero molto piccolo, cioè, 7-8 anni, 18, sì, 22 anni, non so, 7-8 anni. Allora, sono andato in Italia in miniatura, premessa, cos'è Italia in miniatura?
1: È un parco della Riviera Adriatica, molto famoso, tra l'altro Rambaldi, il creatore, sì, di E.T., è quello che
2: l'ha creato. Praticamente
1: l'ha creato.
2: C'è tutta l'Italia, i monumenti,
1: certo,
2: più famosi, le città quasi tutte, i capoluoghi, eccetera, eccetera.
1: Sì.
2: Io cercavo casa mia, ci sono rimasto male,
1: non c'era,
2: io cercavo il mio quartiere, c'era, okay, proprio, mi immaginavo l'Italia vera.
1: L'Italia vera.
2: Sono rimasto male, ma non c'è casa nostra.
1: Vedi,
2: detto,
1: inganni di gioventù, io ho detto quello dei sofficini.
3: Certo che Matteo Marco, i sofficini Findus, i tardot po' bene.
1: Scusa.
3: Non vuoi che sia che quando dai con la forchetta viene fuori il sorriso?
1: Perché no? Vabbè,
3: allora,
1: Davide,
3: invece a proposito di tonno, sparava di tonno. Quando c'era il tonno insuperabile, pensava, chi ce l'ho, con che va forte.
1: Come va forte insuperabile.
3: E poi dopo c'era il marinaro lì, con questa scatoletta, con questo rametto d'olivo,
1: sì,
3: che
1: sede.
3: Tonno insuperabile, il tonno più veloce che c'è.
1: Ma no,
3: vedendo questa cassata abbandono.
1: Ma vabbè, ciao,
4: ciao. Che si taglia con un grissino.
1: Ti ricordi? Cioè, gli inganni di gioventù.
5: Sono Sara. Io ricordo la presa in giro del sacottino, quando vedevi la pubblicità che lo aprivano a metà e veniva fuori tutto questo cioccolato. Ah, mamma, buono, me lo prendi? C'era anche la marmellata, ma io ero più attirata per la cioccolata. Tra l'altro ero convinta che fosse Nutella, e invece ricordo il primo sacottino che aprì, dentro c'era proprio uno sputo di crema al cioccolato, e la crema al cioccolato manco sapeva di cioccolato. Quindi. Anche se devo dire che anche le pizze sul gelate mi hanno un po' deluso, perché
1: davvero?
5: Sembra che no, un attimo in forno ed è come la pizza al ristorante, in pizzeria,
1: sì,
5: e invece cioè, dovresti condirle per avere almeno un'immagine similare della scatola, quindi tanto vale che vado in pizzeria o che me le faccio a casa, ecco.
1: Okay.
6: Ciao Marco, anche tu ricorderai bene Cristallina, quella bustina che faceva diventare l'acqua del rubinetto acqua frizzante. Ebbene, sarà perché io volevo provarci, volevo fare da solo, sarà che ero un pochino imbranato, ma le prime volte che l'abbiamo acquistata ho provato, non ho fatto in tempo a chiudere il tappo della bottiglia che avevo allagato completamente il tavolo della cucina, e quindi io a quel punto ho capito che il rapporto fra me e la cristallina era praticamente finito.
1: Esatto.
6: E questo è quanto. Ciao Marco.
1: Ciao. Cristallina 85.
7: Allora, Cristallina,
2: scappa, scappa,
8: Marco, mi è venuto in mente il biscotto Urrà della Saiva, quando faceva la pubblicità che diceva che era ricoperto di cioccolato e quando mordevi era, c'era una morbida crema, 5 strati di morbida crema.
1: Sì.
8: Basta, ma la sandè era tutto wafer secco. Ma la sandè, dai, va là.
2: Io non ho mai provato Urrà.
9: Good morning, forever young. Come

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Tutti i giorni su Ritmo 80 sapete adesso cosa c'è?
1: E che ne so io, Marco?
0: Lo devo dire io, appunto. È il momento della nostra zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Sabato 29 agosto 2026. Mancano 124 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Sabina e Sabino.
10: Ti fermi qua? Sul plus, professore. Mi raccomando, adesso deve correre come una lepre in gazzetta. Al mio via, lei va via. Uno, due, tre, via!

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Righello. Nasce dall'abbreviazione di due nomi maschili, Arrigo e Federico.
2: Seguro!
0: Le frasi del cinema.
3: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
4: Signore, sì, signore!
3: Ti saranno pentiti di averti fatto. Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo?
4: Signore, Lena Lawrence, signore!
3: Lawrence, Lawrence, come? Da rabbia?

0: citazione del giorno.
1: Là dove senti cantare, fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni.
2: Sono diabolico nell'amplezza, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Allora, il nostro nome comune, Marco, ci chiamiamo entrambi Marco. Saluto a casa quelli che hanno i nomi comuni, ma volevo salutare soprattutto quelli che hanno i nomi strani. Cioè, tu, per esempio, quale persona conosci che ha un nome strano?
1: Ermenegildo. Ermenegildo, che praticamente ha un bar.
0: Ha un bar?
1: E io tutte le volte mi viene da ridere, però. Praticamente.
0: Cioè, io, senso... per esempio, ho un'amica che si chiama Arezia.
1: Arezia.
0: Oppure Anzia.
1: Anzia, cioè, capito?
0: No, ok. Sono nomi un po' strani.
1: Anche voi avrete degli amici, dei conoscenti.
0: O anche voi stessi.
1: O anche voi stessi avete un nome particolare.
0: Perché ve lo dico? Perché c'è un tipo di Genova che dopo 46 anni ha deciso di cambiare nome.
1: Ah, cioè, aspetta un attimo, scusa, dopo 46 anni, quindi ci ha pensato,
0: ci ha pensato molto. Dopo 46 anni ha deciso di andare all'anagrafe, ragazzi, cambiatemi nome.
1: Non ce la faccio più.
0: Il cognome non lo sappiamo perché è stato oscurato.
1: Sì.
0: Però lui
1: si chiamava,
0: sta facendo cambiare nome.
1: Adesso
0: Tarzan. 46 anni di prese per il culo, diciamocelo, Tarzan.
1: Cioè, il cognome?
0: Sì, te pensa le barzellette, perché urla, perché ti ha raccato la Iana. Ciao Tarzan, mi chiamo Tarzan. E Jane dov'è?
1: Okay.
0: E poi dove c'hai la scimmia?
1: Sì.
0: E quella la promozione.
1: È salita la scimmia. Esatto.
0: Mangi le gocciole, come se fosse, capito?
1: Sì, cioè potrei aggiungere. Esatto. Oppure quando vai, che vai in tribunale, lei cita qualcuno in giudizio, cioè, capito?
0: Guarda, voglio citare i classici di Crazy Gami Tarzan. Cioè, ma quanto l'hanno preso per il culo? E anche noi adesso. Comunque, cambiato nome.
1: Dai, agevola veloce, perché sennò continuiamo noi.
0: Max. Si vuol chiamare Max. Ma Max è...
1: No, ma vabbè, ma Max, tra tanti Max. Nomi, cioè,
0: Max.
1: Sì.
0: Sei il Max! E la prendiamo per il culo. Ehi, sei il Max! Con questo nome. Sei il Max!
1: Esatto.
0: Tuo fratello come si chiama? Min!
1: Basta.
0: Metti il volume al Max, metti il volume al Max. Basta.
1: E se sta già tornando indietro.
0: Forse è meglio tardi. Good morning, Forever Young.

0: la cucina
1: è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: È giusto?
1: Cosa?
0: È giunto, ed è giusto, di giungua, di giungla. Vai te.
1: Vado io. È giusto dirvi che è giunto il momento della chiusura della nostra seconda ora. E tra poco ritorno nei Marchini in Good Morning Forever Young.
0: È facile.
1: Non era difficile, cioè è giunto giusto.

0: Step, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: In questo preciso momento della giornata ci vuole carica, e allora Antonio Mezzancella imbraccia la chitarra e ci farà un bel... ci farà, dicevo, una bella canzone ritmata, carica. Vabbè, questo passa il convento. Cosa ci canterà adesso? Per essere bella, però, uno torna a letto. Con questa canzone ha anche un'altra idea.
1: Per esempio?
0: Non te lo posso spiegare, perché non sei il mio tipo.
1: Ma per favore.
0: Torniamo tra poco con Martin Forever Young. Good morning, Forever Young. Con Marco Corona.

0: dottor Fraggio Piastrella sono lieti di presentarvi le loro
1: interviste impossibili.
2: Vediamo un attimo oggi chi intervistano.
3: Salve dal dottor Fra
4: e da Gio Piastrella.
3: Buongiorno. E oggi alle interviste impossibili un ospite che tutti vorrebbero avere,
4: cioè il poliedrico Fabio Volo.
3: Ciao Fabio, diamo del tuo anche a te, perché insomma ci sentiamo anche un po' colleghi, visto che lavori in radio.
4: Visto che tu appena ci hai incontrato hai cercato subito di saltare addosso al dottor Fra. Perché?
5: C'era in ballo due birre se ti baciavo sulla bocca.
4: Tutti sanno che tu rimorchi un casino. È vero?
6: Sì, ma lo dicono un sacco di volte, sì.
3: Ma sei mai stato con una modella?
6: Sì, sì.
4: E un'attrice?
6: Sì.
3: Una donna della politica?
6: Sì.
4: Un'asiatica?
6: Sì, sì.
3: Con Gaga?
6: Sì.
3: Con una tua fan?
6: Sì, sì.
4: Con le cameriere del Pascucci?
6: Sì, sì.
4: E con Marchino?
6: No.
4: Sappiamo che tu e Corona vi conoscete.
2: Sì, esatto.
4: Cosa ci puoi dire su di lui?
6: Sì, devo dire, sì, ma lui mi vuole bene. Siamo anche usciti un paio di volte.
2: Ma non è vero.
3: Allora, di Marchino cosa ne pensi?
6: Oddio. Mai visto io di persona.
3: Non è vero. Allora, una domanda un po' più seria. Cosa ne pensi della situazione politica italiana?
6: In Spagna il vibratore si chiama Consolador.
4: Veramente? La nostra domanda era un'altra, certo, ci fa piacere saperlo perché non sia mai...
3: Bene, allora salutiamo il nostro ospite.
4: Con questo è veramente tutto e ci vediamo la prossima volta con un'altra intervista impossibile.
7: Ciao! Good morning, Forever Young!

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: in veramente delle castronerie su commenti memorabili.
1: Bellissimi.
0: Allora, però ci sono anche cose che capitano quotidianamente. Per esempio questo. Questa mattina ho scorreggiato in pullman, ecco, e si sono voltate quattro persone. Mi sono sentito come se fosse a The Voice.
1: Ok. Già fa ridere. Ma i commenti?
0: Italian's Gas Talent.
1: Bravo.
0: Eh sì, ma non darti tante arie. Poi. Avete scheletri nell'armadio? Sogni in un cassetto? Cieli in una stanza? Ma che c***o vi è venuto alla casa? Il mago di Oz?
1: Effettivamente.
0: Stanotte ho fatto scintille, socio.
1: Ah, però, amante focoso?
0: No, pigiama acrilico.
1: Capita, è strano che sei ancora qui.
0: Vai. Io poi su Amazon ho ordinato un libro.
1: Sì.
0: Il libro era Come truffare la gente.
1: E il libro non è mai arrivato.
0: No, sono passati tre mesi. Ci ho pensato, no? Poi c'è questo annuncio, no? Perché qualcuno mette anche degli annunci. Regalo Armando a Ponte, piano terra.
1: Sarebbe Armadio?
0: Armadio.
1: Male.
0: Antonio scrive: compresa la cugina componibile con elettrodomestici. Poi Maria Pina, in offerta anche un Ivano letto.
1: Ivano letto.
0: E poi ci vorrà un Carlo attrezzi per portare tutto via.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: arrivati ai saluti di questo appuntamento di oggi, ma non possiamo allontanare
1: da... troppo dalla radio, perché siamo gli arresti radio domiciliari. No, non possiamo lasciare il microfono senza aver dedicato questo programma a qualcuno.
0: Allora, dedichiamo il saluto finale ai benzinai, cari amici benzinai. Al momento scrocco, inutile che ci giriamo intorno, noi vi salutiamo per avere qualcosa in cambio.
1: Quindi aspettiamo un litro di benzina, super.
0: Super, un litro, cazzo, facciamo?
1: Non lo so, cioè.
0: 5, dai, 5 litri.
1: 5 litri in una targa qua sotto,
0: tanto perché non segni più rosso.
1: Esatto.
0: Ok? Che non mi per mandare via, per mandare via la lucina.
1: Quando giri la chiamo, un litro di benzina, super.
0: Super, un litro, cazzo, facciamo?
1: Non lo so, cioè.
0: 5, dai, 5 litri.
1: 5 litri in una targa qua sotto, tanto

0: ufficiale dei Forever Young, come sempre a partire dalle 6, sempre con Marco Corona e con
1: Marchino, il benzinaio, il sento benzinaio.
0: Sì, esatto. Good morning, good morning.
2: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
3: Dal 1983, In Excess, Original Sin. Dream on, white boy, dream on, black girl, black girl. Dal 1984, Eurythmics, Here It Comes.

0: Avete ascoltato Our Jones, New Song e Rino Gaetano, Berta Filava.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 disperati.

0: dispersi e un intero distretto, quello di Ruzhowa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta nel piano dell'inchiesta sull'attentato è lo stesso Ranucci. Laura Supino.
1: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Siegfried Ranucci pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
0: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salemakers. Milan primo per una notte e Amorim dice ora vincere è fondamentale ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18.30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20.45 avremo Juventus-Parma.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Ritmo 80. Sempre in forma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: 80. Ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo esattamente alla metà degli anni 90, questo è il mese di agosto del 1995 che prenderemo in considerazione per la rifarete che sta per cominciare quest'oggi qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Apriamo la nostra classifica con la posizione numero 3 che è occupata da Dead Lazy e il motivo che si chiama Hideaway.

0: canzone con un groove estremamente moderno che direbbe la sua anche nelle selection dei DJ proprio nei nostri giorni. Era D'Alessi con Hideaway alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, mentre alla numero 2 della nostra classifica c'è Jason Case e Jamiroquai con la bellissima Space Cowboy.
1: Hit

Mamma mia, che canzoni meravigliose nella Hit Parade del mese di agosto del 1995. Loro erano i Jamiroquai con Space Cowboy alla numero 2 di questa classifica, che vede trionfare Nestwerk, un ritmo davvero travolgente per un grande successo che si intitola Memories.

0: quei dischi in puro stile anni 90 a piazzarsi al vertice della classifica del mese di agosto del 95. Era Network con Memories a vincere questa gara e ovviamente a detenere il primato proprio nella Hit Parade andata in onda quest'oggi. Hit Parade che così si conclude, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast. We'll be right back.

0: ripristinare i dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuffetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 10 e ora.

0: Never Gonna Give You Up, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla Rai per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile,

0: Dogs una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo, il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A

0: può assaggiare.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Sabato 29 agosto 2026. Mancano 124 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Sabina e Sabino.
3: Mi fermi qua? Sul plus, professore. Mi raccomando, adesso deve correre come una lepra in gazzetta. Al mio via, lei va via. 1, 2, 3, via!

0: Il cognome di oggi è Righello. Nasce dall'abbreviazione di due nomi maschili, Arrigo e Federico.
1: Seguro!
2: Le frasi del cinema.
3: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
4: Signor, sì, signore!
3: Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
4: Signore, lei non l'ha, signore!
3: Lorenz, Lorenz e co-

0: canzone del giorno.
1: Là dove senti cantare, fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni.
2: Lo diabolico nell'amplezza, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Una banda di rapinatori ferma un pullman su autostrada. Salgono a bordo tutti incappucciati e il capo di banditi fa così: presto, rapinate tutte le donne e violentate gli uomini. Allora che uno dei rapinatori fa: ma capo, ma che dice? Ah, ragione, scusate. Rapinate tutti gli uomini e violentate le donne. Dal fondo del pullman, dal San Procio, fa: e no, quello che è detto
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Su Ritmo 80 ti aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1987 Michael Jackson, Bad. Dal 1983

dal 1989 Adiva Respect. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Moon Ray, Comanchero e Herb Albert, Rise.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever young.

0: Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ben ritrovati su Ritmo 80, io sono Marco Greco e accendiamo subito il ritmo con Carrara e questa è Shine On Dance.
2: Estate 1984.

ma li allarghiamo così in qualche modo. Continuiamo anche con una canzone che mi ricorda le palme, il mare, le vacanze. E sto parlando del pezzo di Lu Colombo, e questa è Maracaibo.

0: sapere che sarà la colonna sonora. Era la colonna sonora di Ti piace vincere facile. Esatto, che cos'era tra l'altro? Non mi ricordo proprio più. Comunque era Asminias con Ci bom bom bom. Non so manco pronunciare. Bon ci bon ci bom bom bon. No, perché se non la canticchio non la so pronunciare. Era estate 1999, quella dei grandi balli di gruppo e poi le spiagge italiane come dire, invase da questa musica che arrivava ancora una volta, come dire, dalla Latino America in qualche modo, no? Va bene, con queste sto per dire cazzate, ci salutiamo, non si può dire, e che ci diamo appuntamento alla prossima, sempre questo Ritmo 80. Ciao a tutti da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast 7.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 12.

Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro 3 italiani. Marco Ratto, gioielliere

0: Il di Rapallo è una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra che invocava da tempo la rimozione di Ranucci, all'attacco invece le opposizioni volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi, violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78 a 76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Masterchef 90.
3: La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Questa è Ritmo Stanza, la radio dei Forever Young, e benvenuti da Lele Procida ad un altro appuntamento con il nostro Face to Face. Ci sono 4 canzoni da confrontare anche per quest'oggi, e ovviamente cominciamo con le prime due. Dal 2004, un brano di Prezioso e Marvin. E dal 1983, uno di Diana Est. Iniziamo con il DJ e producer romano Giorgio Prezioso, che nel 2004, con la voce del cantante Marvin, incide un disco mix destinato a fare favilla in discoteca. Il brano è quello intitolato

Ale Louvre per Prezioso featuring Marvin. Pochi sanno che la versione originale di questa canzone risale al 1983 ed è cantata da Diana Est, con il testo di questo motivo scritto per lei addirittura da Enrico Ruggeri. Lo ascoltiamo.

musica dance mixata con la New Wave italiana per la prima parte del nostro face to face di quest'oggi. Prima prezioso featuring Marvin, poi Diana Est con due distinte versioni di Lelour separate da loro da oltre 20 anni. Che storia nel nostro appuntamento! E intanto non si ferma la nostra ricerca di brani che fra di loro si somigliano molto o che praticamente sono uguali. Continua il nostro face to face qui su Ritmo 80, subito con un brano del 2009 di Jay-Z e Mr. Hudson. Gli Alphaville del 1984. E allora dall'album The Blueprint 3 è solo per il mercato europeo, il rapper Jay-Z insieme a Mr. Hudson and the Library pubblica un singolo intitolato Young Forever. Lo ascoltiamo.

noi qui a Ritmo Santa questa canzone la conosciamo davvero molto bene, e dalla radio sempre giovane per tutti quanti voi il disco che ci ha fortemente ispirato e che continua a segnare il nostro cammino umano e professionale, dal 1984 gli Alphaville con

0: Passione Vera con Jay-Z dal 2009 e gli Alfa Milo dal 1984 con Forever Young. Abbiamo concluso. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida e appuntamento qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, per il prossimo Face to Face. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: E-mail diretta at ritmo80.it.
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Dal 1986, Europe, The Final Countdown. It's the final countdown. Dal 1982, Kaja Gu.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.
1: Sono le 13 in punto.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Supertramp, It's Raining Again e La Bionda, One For You, One For Me.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: Sono le 13:59.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ci siamo anche oggi pronti per partire un'ora da ballare insieme qui su Ritmo 80. Ci siete? Noi ci siamo come ogni giorno. Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, di fronte a me c'è Davide Ferrarini e siamo prontissimi per mettere su anche il primo di oggi, che è davvero un pezzo di storia della musica da ballare all'inizio degli anni 90. Lui è Malcolm McLaren, il disco è Deep in...

classe nel disco di Double D che si chiama Don't You Feel, risale anche lui all'inizio degli anni 90 come quello di Malcolm McLaren che abbiamo ascoltato prima, quindi va bene così. Nel pomeriggio di Ritmo 80 ora Serrone, bellissima, You Are The One.

voce sottile sottile di Ann Lee, che se uno non la conosce la immagina molto giovane, molto bassa, molto sottile, no? Come la sua voce. In effetti poi magari non è così, qualche anno è passato, magari adesso è ingrassata ed è cresciuta. Il disco comunque era Two Times, ballato molto in quel periodo. Ora Armand Van Helden, un pezzo di storia, questa è You Don't Know Me. You know.

alle volte ci viene fuori la vena un po' più raffinata e mettiamo sta roba tipo One Day di Baker Matt, e il pomeriggio di Ritmo 80 assume tutto un altro aspetto. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e Davide Ferrarini, questo è il nostro pomeriggio, questi sono i Ballatissimi.

fatto che Please Don't Go non sia un disco originale di W non è materia per i ballatissimi, ma è materia per Face to Face, quindi lasciamo a Lele tutto quanto il discorso. Quello che conta è che questo disco in quell'inverno diventò veramente una cosa che si ballava dappertutto, cioè in discoteche, in pizzeria, in macchina, per strada, nei giardini pubblici, e fu il disco, il break di quell'anno. E noi l'abbiamo riascoltato oggi all'interno dei ballatissimi. Stesso discorso si potrebbe fare per un disco che è arrivato proprio lì, alla svolta, tra gli anni 80 e i 90, il disco di 24/7, Kickin' One

Sul finire degli anni 90 apparve questo brano di Pete Heller che si chiama Big Love e molti purtroppo anni dopo lo avete riascoltato nel pomeriggio di Ritmo 80. Big Love, ora Calvin Harris, il disco è Summer.

0: Lo so che molti tra voi saranno ondeggiando con la testa e magari canticchiando questo brano del 1995 che abbiamo scelto per chiudere i ballatissimi di oggi, chiaramente. Sto parlando di The Buckethead, il disco è The Bomb e l'avete sicuramente ballato, se non realmente, almeno virtualmente. Noi ci risentiamo domani alle 14 per un altro appuntamento con i ballatissimi. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto. State bene, alla prossima.
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Madonna, Papa Don't Preach. Dal 1984, Wham! Freedom!

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Trending Story. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
9: Datura Club 90s.

0: Cultura Club 90s, the best of 90s.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa.

ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Marley, Square Rooms e Wings. Good night tonight.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young.
3: Fa il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate.

0: massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Questa è la radio Forever Young, si chiama Ritmo 80. Benvenuti! Ciao, io sono Marco Greco e il viaggio di 80 gradi parte con una specie di fotografia dell'estate. Io adoravo molto, veramente adoravo la combo DJ Jesse Jeff and Fresh Prince, ovvero Will Smith praticamente e Jesse Jeff, che insomma abbiamo visto anche in delle serie televisive americane, tra l'altro Willy Principe di Bel-Air, abbiamo visto un po' tutti, ma questo era un pezzo che è stato nelle classifiche e non solo americane ma un po' dappertutto, ed era proprio quell'estate lì. Il pezzo è Stevie

canzoni, ragazzi, una dietro l'altra praticamente. Ora ti faccio fare un salto nella fantasia, chiamiamola colorata, ecco, diciamo così, di Alberto Camerini. Questa era Tanz Bambolina.

For My Sweet. Perché facciamo luce impostata? Non lo so. Comunque, una curiosità: proprio dall'estate 1994, i mondiali di calcio negli Stati Uniti portarono milioni di persone davanti alla TV anche in piena notte, visto che comunque c'era il, no, il in contemporanea, insomma, evidentemente c'erano orari differenti. Poi trasformarono un pochino anche le nostre vacanze in queste maratone sportive. Vabbè, è un esperimento che abbiamo già fatto, abbiamo già vissuto anche qualche altra volta. Ma comunque, con questa canzone, con questa curiosità, ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao da

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

1989, Lisa Stansfield, All Around the World. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.

0: Giunge la famiglia italiana del pet food.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sabato negli anni 80 era più di un giorno. Era la fuga, con ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80, il sabato più forever young che mai.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo una pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1982, Gino Socio, It's Alright. Dal 1985, Phil Collins, Sussudio. Dal 1987, Bad Show Boys, I

0: Top 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kim Wilde, Kids in America e Spandau Ballet, How Many Lies.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20.
3: In versione extended full show.
2: Masterchef.

0: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30.
1: Siamo solo noi!
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: said away goes trouble down the drain.
1: Sono le 20 in punto.
2: Checo, you're ready?
3: È giusto all'inizio. Thank you.
4: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
5: Masterchef.
4: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
6: Comincia un altro Masterchef 90. Da questa parte c'è Checco Corvasce, dall'altra parte, ormai dall'altra parte non si usa più. Perché dico dall'altra parte? Perché tanto è tutta una roba loft, è tutto un ambiente unico dove di fronte a me chi c'è?
7: Questo. Io!
6: Hai tolto la maschera?
7: Sì!
6: Quest'uomo mascherato a metà, perché adesso si è scoperto la parte bassa, che urla! Che urla! Va bene, cominciamo subito con il nostro modo di fare dance, dedicata agli anni 90, ma soprattutto anche ai primi del 2000, ma più che altro alla

0: giusto per cominciare con il Pacific.
1: Allora, 707, 808, 909.
0: Con Pacific 7. Da capo. Con Pacific 707 dal 90, quindi 808 con 707.

0: Voltaire, come lo dico francese, forse perché mi sono mangiato il camembert. A proposito di robe 90 col camembert, hai mai mangiato Dennis Jack? Dai, un po' di culinaria, dai, dai che mi trasformo in cieco cracco, in cieca macciuolo, dai, cieca macciuolo.
1: Hai cagato?
0: Hai mai mangiato il camembert? Ti ho mai detto quella roba del panino col pane di segale praticamente? Di segale? Ti ho mai spiegato quella roba del pane di segale che ci metti dentro il burro, il camembert, il prosciutto crudo, poi dopo intingi nel burro. Mamma mia che roba grassa. Poi dopo metti sulla padella e c'è cavacciuolo. Bravo. A questo punto, dopo Cabaret Voltaire con Keep On al 90, arriva Hit House con Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. È finito il fiato.
2: Allora, cazzo parlo.

0: Honda, mi ricordo esattamente il modello, da 6 posti, 3 davanti e 3 dietro.
1: Vabbè.
0: No, vabbè, però com'è che si chiama il modello di quella macchina? Chi come al solito se lo robe a metà?
1: Ah.
0: Vabbè. Michael Gray con The Weeknd del 2004, nel video appaiono insistentemente delle ragazze che ballano attorno ad una fotocopiatrice. Ha anche fatto recentemente cosa? Com'è che si chiama? Cosa?
2: Non sai niente.
0: Andiamo avanti con Fabrica e questa è Missing You del 97 in Masterchef 90. Giusto?

0: un po' francese sta puntata.
1: Benjamin.
2: Sì, ma si dice Ben Diamond. E poi dopo avrei detto. Benjamin Dai. E interrompimi con cognizione di causa.
0: Da capo. Ben Diamond, The French Touch, un po' francese questa puntata. Benjamin Diamond, detto anche Ben Diamond, con In Your Arms, che poi è italiano lui.
1: È francese.
2: Sicuro?
1: Sì.
2: Vabbè.
1: Già becco
2: con secondo me è italiano.
0: Benjamin Diamond con In Your
2: Arms. Non è arabo, è francese.
0: Cantante francese noto per aver preso parte al progetto Stardust. Baby! Lì soltanto però gli ha messo un po' e poi dopo invece e quindi New Arms è passato dal prestando la voce la hit internazionale Music Sounds Better With You. Vabbè, è chiaro che poi dopo succede che la carriera prende una piega un po'
1: a 90.
0: E adesso arriva, eccola qua, Everything But The Girl dal 96 di Masterchef 90. Ascoltiamola.
1: Con
0: Wrong, scusami, stavo per sbagliare.
1: Hai sbagliato.
0: E ho sbagliato.

0: vai qua, devi...
1: non ti muovere.
0: Guardando qualche video nel passato qua e qua dei Twitter Room, ho sempre pensato, vedendoli, che fossero i classici tipi da due in una stanza che trombavano da qualunque gli passasse davanti. Insomma, ho sempre immaginato queste cose. Strano che io abbia
2: problemino psicologico.
0: No. Masterchef 90 present Remix Today.

0: Kenyo Silvia con Fine Day.
1: Silvia,
0: anche se Opus 3, francamente, quel pezzo di germanica perfezione techno dance che io non toccherei affatto, ok? Ci prendiamo una piccola promo pausa, poi torneremo fra non molto per la seconda eccitante parte. Senti come sono eccitato.
1: Ripartiamo con
0: Jovanotti con Gimme 5 al ritorno dalla promo. State qua con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack.
3: Come back soon.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Giovanotti col Giovanotti in versione inglese, che poi a un certo punto si è reso conto che faceva cagare quando cantava in inglese, mi è diventato toscanaccio anche quante cante io, però italiane no. Mi è diventato anche un cantante d'autore, sapete insomma che fine ha fatto Giovanotti in questo caso. Nel periodo 80 era molto DJ, molto ehi hey, yo give me five dall'88. Primo vero singolo di Lorenzo estratto dall'album Giovanotti for President, immaginate, dove appare in copertina in giacca di pelle box, giacca di pelle senza niente sotto salvo una canotta, una roba. Prima di allora aveva prestato comunque la voce al progetto Gino Latino. Vabbè, adesso arrivano gli Anti Cappella con 2 radice al quadrata di 231. Com'è sta roba? 2B231? Vabbè, quella là.

0: con Fly. Erano i Two Brothers, sono Four Floyd, due fratelli al quarto piano con Truth. Two Brothers on the Fourth Floor con Fly Through the Starry Night dal 95, primo disco dedicato ad una mosca. Però scusa, Dennis, Jack, chiedi a Google di farti fare la traduzione del brano un attimo.
1: Venite a sollevare la testa alta, a raggiungere il cielo, sprofonda le tue ali e vola proprio attraverso la notte stellata. Sei unico, tu sei OK.
0: Che schifezza, vabbè. Andiamo avanti, adesso arriva JK con You and I dal 94, senza OK e Google Translate. You and I, vabbè.

0: Bacon.
1: Quella camicia cosacca col pelo fluente, quella roba allacciata che... Io ne avevo un paio, ne avevo un paio. Te le ricordi le camicie taglio al vivo, senza bottoni? Poi le aveva in lino, anche sovrabbondanti, perché ci si vestiva largo in quel periodo. E poi la telecamera gli puntava prima gli stivali, poi saliva su, che aveva anche i pantaloni belli bombati con le pants. Allora voi immaginate la tipa molto grunge, molto molto molto diversa, i Four Non Blondes, che poi era una veramente figa, molto giusta, molto chi se ne frega del mondo, io la canto e se vi piace sta bene, se no andate a cagare. E poi una versione ufficiale, ufficialissima, non hanno potuto fare a meno anche di spingere, perché poi devo dire che ha venduto veramente molto. E arriva DJ Nico, What's Up dal 93 per l'appunto, e adesso arriva quella cosa che finalmente dà un tocco di 5 pezzi in un'unica grande mega fusione, in un unico grande mega mashup of the week con Daniel's Jack. Ascoltiamolo.
2: Master Jack 90 presents
3: the mega mashup of the week.
4: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look at hip

0: Abbiamo ascoltato nel Mega Mashup of the Week Technotronic, Pump Up the Jam, poi Real to Real con I Like to Move It, Speedy J con Something for Your Mind, The Outer Brothers con Boom Boom Boom, and Everybody Say Eo!
1: Eo!
0: E poi ecco la mia preferita, 20 Fingers con Shortic Man e Aladino Remix. Era il Mega Mashup of the Week di Daniel's Jack. È andato anche questo puntatone, grazie per aver prestato la vostra attenzione.
2: Concentramento!
0: Di solito qualche tresciata è stata avvicendata da tracce di degna nota musicalmente parlando. Grazie a Dennis Jack per la preziosa parte tecnica. Da Checo Provace è veramente tutto. Ci becchiamo alla prossima, purché stiate con noi di MasterCheck 90. Saluta. Di qualcosa. Ciao, ciao, ciao. Col buio, andiamo via col buio. Ciao. Minchia roba. Ciao.
3: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Checco Corvasce e Daniel's Jack. We'll be back.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Disco Mix Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ
1: di Ritmo 80.
0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.
1: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night.